0: 16:41.
1: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Taiz, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: Stereo Sul.
1: Sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiu, Minas, Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.

sei connesso stereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.